0: rhythm, huh?
1: Yeah, on her la di a di a di a di a da da di a di a. Oh, oh, oh, wanna get hot, child.
0: You wanna get hot, child?
1: Yeah.